Torero, te si piazzato in capo stu sombrero, dice che si spagnolo e niun è vero, che nacchere in tasacca va ballà, mescolando bolero, ciacciacchi.

Torero, olé. Cha cha cha. Cha cha cha. Mescolando il bolero, cha cha, ti vuoi imbrugliare, torero. Questi basetti a sudamericano, con ussi cariavanni, cumasselle, pecche